desideravo tanto il tuo volto, ma è rimasto solo l'impronta, ma tu non ci sei. Ora lo scrivo su ogni muro, quello che tu sei per me, e che non riesco.

Desideravo tanto il tuo volto, ma è rimasto solo l'impronta, ma tu non ci sei. Ora lo scrivo su ogni muro, quello che tu sei per me. E che non riesco.

0: Fall kein Mädchen.
1: Ich fasse das Ding bestimmt nicht an.
0: In die Situation, da geht es in Familie. Wo muss man kämpfen? So wie man Opfer. Geht das nicht an?
2: Hände hoch. Keine Bewegung. Waffe fallen lassen.
3: Kann nichts bringen, Deutsch.
2: Waffe fallen lassen, Zephix.
4: Ich nehme dann auch die Arabiata wieder. Danke.
5: Und wenn der Fantuzzi vor der Tür steht?
6: Papa, jetzt hör auf. Wie viel willst du?
1: Viti, du!
6: Maria!
5: Maria!
2: Madonna!
1: Alzate le mani, tutti!
5: Piano! Ehi, che significa?
1: Chi ha ucciso mio fratello?
5: Estras, Luciano Fantuzzi, se non sbaglio, no? È passato tutto il tempo.
1: Calma, parliamo. Le faccio saltare le cervelle e scommetto che ti ricordi chi è Valentino.
5: Non sappiamo niente. Ma che è successo?
2: Coco, ci vuoi aspettare?
1: Lasciala andare, per favore. Voglio una risposta. Chi l'ha fatto fuori?
2: Per favore, la signora incinta non ha niente a che vedere con Valentino.
1: L'avete affogato nella merda.
5: Sì, scusa, ma mica saltare in Schneider.
1: Ehi! È stato tu!
6: Spagnoli!
1: Parlate italiano, bastardi!
6: Era già morto, giuro!
1: Ah, sei stato tu!
6: No!
5: No!
1: Tu allora!
5: No!